0: arriva. Ti stavo a parlarmi.
1: Ah, sì.
0: Tornare, non siete tornata. Mi avete fatto bene. Ti ho sentito lacrime messo giù.